Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è mercoledì 14 ottobre e sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz proporzione dal simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Piatti turchi di strada e curiosità utili. Io e Sracia sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, mercoledì 14 ottobre. Le autorità hanno confermato che 4 persone sono rimaste ferite e 15 abitazioni sono state danneggiate dopo che frammenti di 2 missili da crociera intercettati in volo sono precipitati su aree residenziali di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. La protezione civile saudita ha riferito che i missili lanciati dagli Houthi sono stati intercettati martedì. La caduta dei frammenti ha provocato il ferimento di 2 donne, un uomo e un bambino. Le squadre di emergenza sono state immediatamente inviate sul posto per prestare assistenza medica e garantire la sicurezza nelle aree colpite. Benjamin Netanyahu ha respinto la possibilità che i palestinesi sfollati dai campi profughi nel nord della Cisgiordania occupata possano far ritorno alle loro case, assicurando che le forze militari israeliane

manterranno permanentemente la loro presenza nella zona. Secondo le immagini video diffuse dal suo ufficio, Netanyahu ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita nei pressi del campo profughi di Tulkarm, accompagnato dal ministro della difesa Israel Katz e da alti comandanti militari. Domenica, la Corte Suprema israeliana aveva ordinato al governo di prestare un calendario ufficiale delle misure previste per consentire il ritorno dei palestinesi sfollati in quest'area. Riferendosi direttamente alla decisione della Corte, Netanyahu ha dichiarato: "Non sono residenti della zona, sono terroristi". Secondo quanto confermato dalle autorità locali, almeno 13 persone, tutte di età pari o inferiore ai 15 anni, sono morte dopo il capovolgimento di un'imbarcazione passeggeri nel fiume Ganges, nello stato da Bihar, nell'India orientale. Secondo le autorità locali, le squadre di soccorso intervenute sul posto hanno recuperato dal fiume i corpi senza vita di 13 persone, mentre altre 6 o 7 sono state tratte in salvo. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha definito la tragedia fonte di profondo dolore e ha annunciato che sarà versato un risarcimento alle famiglie delle vittime.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Una deputata della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha presentato un disegno di legge che prevede lo scioglimento del Dipartimento per la sicurezza interna, l'abolizione dell'Agenzia per l'immigrazione e il controllo doganale e dell'Agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere, nonché l'istituzione di un nuovo Dipartimento federale per la sicurezza delle comunità. La deputata democratica Delia Ramirez ha dichiarato che la proposta di legge, denominata Legge per ripensare la sicurezza, mira a sostituire il Dipartimento istituto dopo gli attentati dell'11 settembre con una nuova struttura incentrata sulla sicurezza pubblica, sui diritti civili e sul sostegno diretto alle famiglie dei lavoratori, con un approccio radicato nella comunità. Il Dipartimento per la sicurezza interna è stato istituito in seguito a un profondo trauma nazionale e che, con il pretesto di garantire la nostra sicurezza, è stato creato per violare i nostri diritti, ha affermato Ramirez, riferendosi al Dipartimento fondato dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi con droni contro le navi commerciali nel Mar Nero, avvertendo che le crescenti minacce alle imbarcazioni civili potrebbero compromettere la catena globale di approvvigionamento alimentare, far aumentare i prezzi delle materie prime e mettere in pericolo i marittimi. Il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, Stephane Dujarric, ha dichiarato ai giornalisti: condanniamo naturalmente gli attacchi contro le navi civili, in particolare il più recente, avvenuto al largo della costa bulgare. Dujarric ha aggiunto che sono in aumento gli attacchi contro le navi che trasportano cereali e altre materie prime essenziali, con ripercussioni sui prezzi nei mercati di tutto il mondo. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
0: Sapori di strada Turchia. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnata da yogurt e salsa. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnato da yogurt e salsa. A voi la scelta? Una cosa è certa. Il döner, in qualunque modo venga servito, è un piatto che tutti in Turchia amano e preferiscono. In questo programma Sapori di strada Turchia vogliamo farvi conoscere i piatti veloci, ma altrettanto gustosi di questa terra. Nel nostro menu di oggi, il döner. Questo piatto, che prende il nome dal verbo dönmek, ruotare, e significa letteralmente carne che ruota sullo spiedo, ha conquistato non solo la Turchia, ma l'Europa e il mondo intero. La cucina turca, d'altronde, è nota ovunque per i suoi sapori unici, la sua storia millenaria e la sua incredibile ricchezza. Con l'industrializzazione e l'aumento della popolazione nella città, le necessità hanno iniziato a cambiare. Il consumo di cibo è dovuto diventare più rapido, più pratico e più accessibile. Questo cambiamento ha influenzato profondamente le abitudini alimentari delle persone. Col tempo, lo street food si è trasformato da semplice necessità a vera e propria cultura. Questi pasti, consumati in piedi, riflettono perfettamente lo spirito dell'epoca in cui viviamo. Se vi state chiedendo cosa sia esattamente lo street food, potremmo definirlo così. Sono cibi pratici che possono essere consumati velocemente al volo, adatte alle tasche di tutti, ma allo stesso tempo capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Veniamo ora a definire cosa sia il doner in senso tecnico. Il doner è in realtà un tipo di kebab. La tecnica di cottura sul fuoco, senza aggiunta di acqua, viene chiamata kebab. Naturalmente, oltre al doner, esistono molti altri tipi di kebab. Kebab allo spiedo, alla brace, al tandoor. E esistono persino kebab preparati in pentola o in terracotta. Alla luce di queste informazioni possiamo affermare che la tecnica del kebab è utilizzata nella cucina ottomana sin dal periodo Selgiukide. Sebbene non vi siano informazioni certe su dove e come sia nato il doner, gli storici hanno identificato alcuni indizi. È possibile trovare tracce del doner in molte fonti. La descrizione più antica conosciuta risale agli anni 60 del XVIII secolo. Il famoso viaggiatore turco Evliya Çelebi nel suo Seyahatname, mentre racconta la sua vista in Crimea, menziona un piatto simile a doner. Secondo il suo racconto, le carni erano disposte una sopra l'altra e cotte in posizione orizzontale sul fuoco. Questo metodo assomiglia molto all'odierno jakebab. Col tempo il doner è passato dalla forma orizzontale a quella verticale. La ragione più probabile è che il sistema verticale fosse più pratico e applicabile alla vita cittadina. Alla domanda chi è il padre o l'inventore del doner, non è possibile dare una risposta univoca. Come per molti altri piatti, si ritiene che il doner sia il risultato di lunghi anni di interazioni culinarie e culturali. Alcune fonti attribuiscono le sue origini alla famiglia Iskenderolo di Bursa, nel 1867. Altre, invece, ne fanno risalire la nascita nello stesso periodo a Hamit Usta, originario di Kastamonu. Tuttavia, la prima prova visiva in nostro possesso fu scattata a Istanbul nel 1855 dal fotografo inglese James Robertson. In questa fotografia in bianco e nero si vede un venditore di doner accanto a un banco di legno, mentre la carne ruota sul fuoco di legna. E grazie a questa fotografia possiamo affermare con certezza una cosa. Già nel 1855 il doner era una specialità amata e consumata ad Istanbul. Inoltre è chiaro che in diverse regioni dell'Anatolia il doner si è passato indipendentemente dalla sua forma orizzontale a quella verticale, pronto per essere servito ai clienti. Oggi il doner, pur presentando varianti locali in base ai gusti di ogni provincia, resta uno dei cibi di strada più amati in Turchia. Il segreto del suo successo è un pasto completo, nutriente, è decisamente saziante. Sebbene sia una prelibatezza conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, in Europa e in altri paesi viene spesso chiamato con nomi diversi. La sua diffusione nel continente europeo è avvenuta soprattutto a partire dagli anni 70, passando per la Germania. Kadir Numan, originario di Malatya e trasferitosi a Berlino nel 1961, è ricordato in Germania come il padre del doner. Si dice che abbia venduto il primo doner nel pane nel 1962. Nello stesso periodo, in molte altre città tedesche, diverse persone iniziarono a vendere il doner quasi contemporaneamente ignare l'una dell'altra. Ma veniamo ora alla parte più gustosa della nostra puntata. Quali sono le caratteristiche di un vero döner in Turchia? Innanzitutto, la carne è fondamentale. In generale, il döner viene preparato con carne rossa o di pollo. Quello di carne rossa può essere composto solo da vitello o da un mix di vitello e agnello. Alcune varietà, invece, vengono preparate con carne macinata. Se avete poco tempo e cercate un servizio rapido, il döner del pane è arrotolato nello yavash, la tipica piadina sottile, è la scelta ideale. In alternativa, potete gustare al piatto sopra il riso o sopra lapide, il pane lievitato. A chi sceglie la versione sul lapide, consigliamo vivamente di provarla accompagnata da salsa di pomodoro, burro fuso profumato e yogurt. E una piccola curiosità. In Turchia, a differenza delle versioni europee, il döner nel pane o nel dürüm viene solitamente preparato senza salse. Come guarnizione si usano pomodori, cipolle e cetriolini sott'acido. Questo perché qui il sapore della carne ha dover essere il vero protagonista. E ad bere un bel ayran fresco è l'abbinamento perfetto. Poi non dire che non te l'avevamo detto. E allora buon appetito a tutti!
2: Sapori di strada Turchia.

quale articolo d'opinione che avete letto stamattina. Siete davvero sicuri che l'abbia scritto un essere umano? L'intelligenza artificiale non è più un semplice strumento di supporto. Sta diventando, a tutti gli effetti, una forza in grado di decidere chi ha la parola e quale visione debba prevalere. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Oggi analizziamo un punto di vista decisamente stimolante, firmato da Yusuf Özkır per TRT Deutsch. I rapidi progressi dell'intelligenza artificiale stanno ridefinendo i confini della scienza, dell'istruzione, dell'industria e in modo cruciale del mondo dell'informazione. L'AI non appartiene più al domani, è una realtà presente, una leva globale per chi punta a detenere il potere e a delineare gli scenari futuri. E l'impatto di questa svolta si avverte con particolare forza proprio nel settore più delicato, il giornalismo. I recenti casi di cronaca e l'acceso dibattito in corso in Germania sul contributo dell'AI nella stesura di commenti giornalistici parlano chiaro. Trasparenza, responsabilità e controllo editoriale sono priorità che non possiamo più rinviare. Allo stesso tempo, il quasi monopolio delle big tech statunitensi nel campo dell'intelligenza artificiale sta generando nuove forme di dipendenza. I loro algoritmi finiscono infatti per condizionare l'architettura dell'informazione globale, orientando analisi e contenuti. Per questa ragione che paesi come la Cina e la Turchia stanno investendo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche proprietarie. Il piano d'azione sull'intelligenza artificiale 2026-2030, annunciato dal presidente Erdogan, non rappresenta un semplice piano di ammodernamento tecnico. È la manifestazione concreta di una precisa strategia di sovranità digitale e autonomia politica. Entriamo ora nel merito delle due direttrici principali dell'impatto etico. La prima riguarda la presunta neutralità dei testi generati dall'AI. Alcuni modelli linguistici tendono a veicolare precisi orientamenti politici o ideologici, spacciandoli per dati oggettivi. Si tratta di un'insidia notevole per chi fa informazione e per i lettori. Individuare e correggere questi bias algoritmici richiede un lavoro di verifica imponente e, inevitabilmente, mina la fiducia nelle stesse tecnologie. La seconda dimensione tocca da vicino la prassi del lavoro in redazione. Fino a che punto è lecito integrare l'intelligenza artificiale nella produzione delle notizie? E dove si colloca il confine della responsabilità professionale del giornalista? La Germania si trova oggi al centro di questo confronto. Il quotidiano Jüdische Allgemeine ha recentemente ritratto due articoli d'opinione a firma di Stefan Andreas Kastrow, ex direttore del Tagesspiegel, per il concreto sospetto che fossero stati generati da un software. A seguito dell'episodio, la direzione ha imposto un protocollo più rigido. D'ora in avanti, ogni fondo e commento sarà sottoposto a verifiche severe per accertarne la reale paternità umana. Anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha rimosso dal proprio sito un intervento firmato dal ministro presidente del Land della Turingia e, come documentato da un'inchiesta di Die Zeit, irregolarità analoghe sono emerse in alcuni contributi attribuiti al ministro del Digitale. Sia chiaro, però, non siamo di fronte a un'anomalia unicamente tedesca. La diffusione di contenuti generati da intelligenza artificiale è un fenomeno pienamente globale. Senza lingue e guide trasparenti e strumenti di verifica rigorosi, distinguere il lavoro giornalistico originale da un testo sintetico diventerà un'impresa sempre più ardua.
La questione ruota attorno a tre pilastri fondamentali: la trasparenza nei confronti del pubblico, il rigore della responsabilità editoriale e la tenuta del patto di fiducia con i lettori. Di fronte a questo scenario, quali sono le prospettive? L'impiego dell'intelligenza artificiale è ormai parte integrante del lavoro redazionale. Dalla ricerca delle fonti all'elaborazione visiva fino alla prima stesura dei testi. L'immaginare di precludarne l'uso sarebbe irrealistico. Ciò che si richiede, tuttavia, è che questa integrazione avvenga nel pieno rispetto di regole etiche ben definite. Un principio richiamato con fermezza anche dal Consiglio della Stampa tedesco. Il punto centrale non è condannare l'uso della tecnologia in sé, ma garantire il rispetto incondizionato dei principi cardine della professione: accuratezza, verifica delle fonti, senso di responsabilità e massima trasparenza. Perché il nodo cruciale resta uno

soltanto. La responsabilità è e deve rimanere esclusivamente umana. L'intelligenza artificiale può commettere errori, generare notizie false o produrre analisi superficiali. Spetta al giornalista impostare il lavoro, verificare ogni singolo dato e apportare il proprio spirito critico, lo stile e la sensibilità che solo una persona può garantire. Quando l'AI viene utilizzata con la precisa intenzione di manipolare o diffondere disinformazione, il dibattito etico cade e subentra la responsabilità penale e giuridica.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Vi auguriamo una buona giornata e a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è mercoledì 14 ottobre e sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Piatti turchi di strada e curiosità utili. Io e Sracia sarà qui con le croniche di oggi.

Eccoci con le notizie dal giorno di oggi, mercoledì 14 ottobre. Le autorità hanno confermato che 4 persone sono rimaste ferite e 15 abitazioni sono state danneggiate dopo che frammenti di 2 missili da crociera intercettati in volo sono precipitati su aree residenziali di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. La protezione civile saudita ha riferito che i missili lanciati dai Houthi sono stati intercettati martedì. La caduta dei frammenti ha provocato il ferimento di 2 donne, un uomo e un bambino. Le squadre di emergenza sono state immediatamente inviate sul posto per prestare assistenza medica e garantire la sicurezza nelle aree colpite. Benjamin Netanyahu ha respinto la possibilità

0: I palestinesi sfollati dai campi profughi nel nord della Cisgiordania occupata possono far ritorno alle loro case, assicurando che le forze militari israeliane manterranno permanentemente la loro presenza nella zona. Secondo le immagini video diffuse dal suo ufficio, Netanyahu ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita nei pressi del campo profughi di Tulkarm, accompagnato dal ministro della difesa Israel Katz e da altri comandanti militari. Domenica, la Corte Suprema israeliana aveva ordinato al governo di prestare un calendario ufficiale delle misure previste per consentire il ritorno dei palestinesi sfollati in queste aree. Riferendosi direttamente alla decisione della Corte, Netanyahu ha dichiarato: "Non sono residenti nella zona, sono terroristi". Secondo quanto confermato dalle autorità locali, almeno 13 persone, tutte di età pari o inferiore ai 15 anni, sono morte dopo il capovolgimento di un'imbarcazione passeggeri nel fiume Ganges, nello stato del Bihar, nell'India orientale. Secondo le autorità locali, le squadre di soccorso intervenute sul posto hanno recuperato dal fiume i corpi senza vita di 13 persone, mentre altre 6 o 7 sono state tratte in salvo. Il primo ministro indiano Narendra Modi ha definito la tragedia fonte di profondo dolore e ha annunciato che sarà versato un risarcimento alle famiglie delle vittime.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Una deputata della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha presentato un disegno di legge che prevede lo scioglimento del Dipartimento per la Sicurezza Interna, l'abolizione dell'Agenzia per l'Immigrazione e il Controllo Doganale e dell'Agenzia per la Protezione delle Dogane e delle Frontiere, nonché l'istituzione di un nuovo Dipartimento federale per la Sicurezza delle Comunità. La deputata democratica Delia Ramirez ha dichiarato che la proposta di legge, denominata Legge per ripensare la sicurezza, mira a sostituire il Dipartimento istituito dopo gli attentati dell'11 settembre con una nuova struttura incentrata sulla sicurezza pubblica, sui diritti civili e sul sostegno diretto alle famiglie dei lavoratori, con un approccio radicato nella comunità. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna è stato istituito in seguito a un profondo trauma nazionale e che, con il pretesto di garantire la nostra sicurezza, è stato creato per violare i nostri diritti, ha affermato Ramirez, riferendosi al Dipartimento fondato dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. Le Nazioni Unite hanno condannato gli attacchi con droni contro le navi commerciali nel Mar Nero, avvertendo che le crescenti minacce alle imbarcazioni civili potrebbero compromettere la catena globale di approvvigionamento alimentare, far aumentare i prezzi delle materie prime e mettere in pericolo i marittimi. Il portavoce del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, Stephane Dujarric, ha dichiarato ai giornalisti: condanniamo naturalmente gli attacchi contro le navi civili, in particolare il più recente, avvenuto al largo della costa bulgare. Dujarric ha aggiunto che sono in aumento gli attacchi contro le navi, che trasportano cereali e altre materie prime essenziali, con ripercussioni sui prezzi nei mercati di tutto il mondo. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
1: Sapori di strada Turchie.
0: Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnata da yogurt e salsa. Potete gustare questa prelibatezza su un piatto da portata, in un panino o accompagnato da yogurt e salsa. A voi la scelta? Una

L'industrializzazione e l'aumento della popolazione nella città, le necessità hanno iniziato a cambiare. Il consumo di cibo è dovuto a diventare più rapido, più pratico e più accessibile. Questo cambiamento ha influenzato profondamente le abitudini alimentari delle persone. Col tempo lo street food si è trasformato da semplice necessità a vera e propria cultura. Questi pasti, consumati in piedi, riflettono perfettamente lo spirito dell'epoca in cui viviamo. Se vi state chiedendo cosa sia esattamente lo street food, potremmo definirlo così. Sono cibi pratici che possono essere consumati velocemente al volo, adatte alle tasche di tutti, ma allo stesso tempo capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Veniamo ora a definire cosa sia il doner in senso tecnico. Il doner è in realtà un tipo di kebab. La tecnica di cottura sul fuoco, senza aggiunta di acqua, viene chiamata kebab. Naturalmente, oltre al doner, esistono molti altri tipi di kebab. Kebab allo spiedo, alla brace, al tandoor. E esistono persino kebab preparati in pentola o in terracotta. Alla luce di queste informazioni, possiamo affermare che la tecnica del kebab è utilizzata nella cucina ottomana sin dal periodo Selgiukide. Sebbene non vi siano informazioni certe su dove e come sia nato il doner, gli storici hanno identificato alcuni indizi. È possibile trovare tracce del doner in molte fonti. La descrizione più antica conosciuta risale agli anni 60 del XVIII secolo. Il famoso viaggiatore turco Evliya Çelebi nel suo Seyahatname, mentre racconta la sua vista in Crimea, menziona un piatto simile a doner. Secondo il suo racconto, le carni erano disposte una sopra l'altra e cotte in posizione orizzontale sul fuoco. Questo metodo assomiglia molto all'odierno jakebab. Col tempo il doner è passato dalla forma orizzontale a quella verticale. La ragione più probabile è che il sistema verticale fosse più pratico e applicabile alla vita cittadina. Alla domanda chi è il padre o l'inventore del doner? Non è possibile dare una risposta univoca. Come per molti altri piatti, si ritiene che il doner sia il risultato di lunghi anni di interazioni culinarie e culturali. Alcune fonti attribuiscono le sue origini alla famiglia Iskenderolo di Bursa nel 1867. Altre invece ne fanno risalire la nascita nello stesso periodo a Hamit Usta, originario di Kastamonu. Tuttavia, la prima prova visiva in nostro possesso fu scattata a Istanbul nel 1855 dal fotografo inglese James Robertson. In questa fotografia in bianco e nero si vede un venditore di doner accanto a un banco di legno, mentre la carne ruota sul fuoco di legna. E grazie a questa fotografia possiamo affermare con certezza una cosa. Già nel 1855 il doner era una specialità amata e consumata ad Istanbul. Inoltre, è chiaro che in diverse regioni dell'Anatolia il doner si è passato indipendentemente dalla sua forma orizzontale a quella verticale, pronto per essere servito ai clienti. Oggi il doner, pur presentando varianti locali in base ai gusti di ogni provincia, resta uno dei cibi di strada più amati in Turchia. Il segreto del suo successo è un pasto completo, nutriente, e decisamente saziante.
sebbene sia

0: Una prelibatezza conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, in Europa e in altri paesi, viene spesso chiamato con nomi diversi. La sua diffusione nel continente europeo è avvenuta soprattutto a partire dagli anni 70, passando per la Germania. Kadir Numan, originario di Malatya e trasferitosi a Berlino nel 1961, è ricordato in Germania come il padre del döner. Si dice che abbia venduto il primo döner nel pane nel 1962. Nello stesso periodo, in molte altre città tedesche, diverse persone iniziarono a vendere il döner quasi contemporaneamente, ignare l'una dell'altra. Ma veniamo ora alla parte più gustosa della nostra puntata. Quali sono le caratteristiche di un vero döner in Turchia? Innanzitutto, la carne è fondamentale. In generale, il döner viene preparato con carne rossa o di pollo. Quello di carne rossa può essere composto solo da vitello o da un mix di vitello e agnello. Alcune varietà, invece, vengono preparate con carne macinata. Se avete poco tempo e cercate un servizio rapido, il donar del pane è arrotolato nello yavash, la tipica piadina sottile, è la scelta ideale. In alternativa, potete gustare al piatto sopra il riso o sopra lapide, il pane lievitato. A chi sceglie la versione sul lapide, consigliamo vivamente di provarla accompagnata da salsa di pomodoro, burro fuso profumato e yogurt. E una piccola curiosità: in Turchia, a differenza delle versioni europee, il döner nel pane o nel dürüm viene solitamente preparato senza salse. Come guarnizione si usano pomodori, cipolle e cetriolini sott'aceto. Questo perché qui il sapore della carne ha dover essere il vero protagonista. E ad bere? Un bel ayran fresco è l'abbinamento perfetto. Poi non dire che non te l'avevamo detto. E allora, buon appetito a tutti!
1: Sapori di strada Turchie.

Quale articolo d'opinione che avete letto stamattina? Siete davvero sicuri che l'abbia scritto un essere umano? L'intelligenza artificiale non è più un semplice strumento di supporto. Sta diventando, a tutti gli effetti, una forza in grado di decidere chi ha la parola e quale visione debba prevalere. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Oggi analizziamo un punto di vista decisamente stimolante, firmato da Yusuf Özkır per TRT Deutsch. I rapidi progressi dell'intelligenza artificiale stanno ridefinendo i confini della scienza, dell'istruzione, dell'industria e in modo cruciale del mondo dell'informazione. L'AI non appartiene più al domani, è una realtà presente, una leva globale per chi punta a detenere il potere e a delineare gli scenari futuri. E l'impatto di questa svolta si avverte con particolare forza proprio nel settore più delicato, il giornalismo. I recenti casi di cronaca e l'acceso dibattito in corso in Germania sul contributo dell'AI nella stesura di commenti giornalistici parlano chiaro. Trasparenza, responsabilità e controllo editoriale sono priorità che non possiamo più rinviare. Allo stesso tempo, il quasi monopolio delle big tech statunitensi nel campo dell'intelligenza artificiale sta generando nuove forme di dipendenza. I loro algoritmi finiscono infatti per condizionare l'architettura dell'informazione globale, orientando analisi e contenuti. Per questa ragione che paesi come la Cina e la Turchia stanno investendo nello sviluppo di soluzioni tecnologiche proprietarie. Il piano d'azione sull'intelligenza artificiale 2026-2030

annunciato dal presidente Erdogan non rappresenta un semplice piano di ammodernamento tecnico, è la manifestazione concreta di una precisa strategia di sovranità digitale e autonomia politica. Entriamo ora nel merito delle due direttrici principali dell'impatto etico. La prima riguarda la presunta neutralità dei testi generati dall'AI. Alcuni modelli linguistici tendono a veicolare precisi orientamenti politici o ideologici spacciandoli per dati oggettivi. Si tratta di un'insidia notevole per chi fa informazione e per i lettori. Individuare e correggere questi bias algoritmici richiede un lavoro di verifica imponente e, inevitabilmente, mina la fiducia nelle stesse tecnologie. La seconda dimensione tocca da vicino la prassi del lavoro in redazione. Fino a che punto è lecito integrare l'intelligenza artificiale nella produzione delle notizie? E dove si colloca il confine della responsabilità professionale del giornalista? La Germania si trova oggi al centro di questo confronto. Il quotidiano Jüdische Allgemeine ha recentemente ritratto due articoli d'opinione a firma di Stefan Andreas Kastrow, ex direttore del Tagesspiegel, per il concreto sospetto che fossero stati generati da un software. A seguito dell'episodio, la direzione ha imposto un protocollo più rigido. D'ora in avanti, ogni fondo e commento sarà sottoposto a verifiche severe per accertarne la reale paternità umana. Anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha rimosso dal proprio sito un intervento firmato dal ministro presidente del Land della Turingia e, come documentato da un'inchiesta di Die Zeit, irregolarità analoghe sono emerse in alcuni contributi attribuiti al ministro del digitale. Sia chiaro, però, non siamo di fronte a un'anomalia unicamente tedesca. La diffusione di contenuti generati da intelligenza artificiale è un fenomeno pienamente globale. Senza lingue e guide trasparenti e strumenti di verifica rigorosi, distinguere il lavoro giornalistico originale da un testo sintetico diventerà un'impresa sempre più ardua. La questione è ruota attorno a tre pilastri fondamentali: la trasparenza nei confronti del pubblico, il rigore della responsabilità editoriale e la tenuta del patto di fiducia con i lettori. Di fronte a questo scenario, quali sono le prospettive? L'impiego dell'intelligenza artificiale è ormai parte integrante del lavoro redazionale. Dalla ricerca delle fonti all'elaborazione visiva fino alla prima stesura dei testi. L'immaginare di precluderne l'uso sarebbe irrealistico. Ciò che si richiede, tuttavia, è che questa integrazione avvenga nel pieno rispetto di regole etiche ben definite. Un principio richiamato con fermezza anche dal Consiglio della Stampa tedesco. Il punto centrale non è condannare l'uso della tecnologia in sé, ma garantire il rispetto incondizionato dei principi cardine della professione: accuratezza, verifica delle fonti, senso di responsabilità e massima trasparenza. Perché il nodo cruciale resta uno soltanto. La responsabilità è e deve rimanere esclusivamente umana. L'intelligenza artificiale può commettere errori, generare notizie false o produrre analisi superficiali. Spetta al giornalista impostare il lavoro, verificare ogni singolo dato e apportare il proprio spirito critico, lo stile e la sensibilità che solo una persona può garantire. Quando l'AI viene utilizzata con la precisa intenzione di manipolare o diffondere disinformazione, il dibattito etico cade e subentra la responsabilità penale e giuridica.

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Vi auguriamo una buona giornata e a domani.